Te o imene nave nave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, tokatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga, tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga uru mavaru, tokatatai.

ia uma o tau I lunga la wala mi sei fo il famlanga I lunga so se me lava ia alufungi e le tua ia o tu fa moe munga e ne fa pena e ana te hanso I tatou I le nevi tau ma le nevi aso mo ni son tatou fa talanga to langa pena I fo I ia sa mo le nevi tau o te talotu I ne fa pena la wana tatou matai tu tu langa pena I le awala I o awala te vave I sa mo le temi nei I wa malosi la fo I malosi fesi malosi le titi fo I tu langa pena I sawa sawa ma le ave ta vale o na I le temi le nei e o fu ia tatou nei e tu e vatu se salapta inga fu I mo tatou ia ini fa pena on mo fu il tato no fa tano fa tu il ne dula il auto il auto fu lo pena nei o I Rickliff le to lon tao il tato fa l'ingegnere le na ma lor nga lulu fa te tele junior mi se fu I Lucia John ia fa te tele la mo le nga lwenga io e ta pena mo na io tato tangata ia mo nei pisinsi uma sa mo lo fa pena na fita I tunga tu lang pena il tau tua mai le na masino ia no alisi yo uma ia te sema ia ma lo nga lue fa te tele sa we ta tu fa le ofu ta tu fa le enga la tu inicio ta tu pisinsi ta ta lo fa pena na lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fu le una ta tu fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, o se tala tu lan tu lang pene ye ia le tatu pese ni tafa to moto e ala e tu lang pe one ye ia le tatu fa mo mo o le ne ya so ni si fu fa pena tu fa sia you know tafa to ne pese moto